si m'da di yo Jean-Jésus krasé complot pou mwen. Yo, pa m comprann mwen. Pasi adò, si m'da di Jean-Jésus krasé sekèy pou nou. Yo, pa m comprann mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean-Jésus le père bandide. Yo, pa m comprann mwen. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean-Jésus passé avec. Yo, pa m comprann mwen. On crie alléluia.

ti è suo. Ma si ma passe, un si ma passe, in chi è suo. Ma si ma te bloccherà.